na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yenté Allah Sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok Sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka Allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu di ma ndokkel itam ci tarangi gima yalla jox di ma ndokkel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam